0: Allo.
1: Allo, non va se cruvi in commissario.
0: No, va mura come io.
1: Ti va come tu di giura.
0: Ma sanno come cruvi in commissario, no.
1: Zenda sono a cucolora in grande. Zenda sono una tavola con gli kinga, a ricomune, e la duce un'in genero ringa.
0: Ego.
1: Quando non ero quasi qua, avevo una cosa mucci, dico la faranda.
0: No, va ora muore un taxi, vero?
1: Oya twa mizigo tutuga mwisare.
0: Munza kurangura mwisare.
1: Tutangura ibutumbura kuri atinete.
0: Mugaca mu bidugana mwisare.
1: Umbere onjo kera ke torori nkaniyo ndiko nditungi.
0: Urumva muruko kwiko kudugana imizigo byatumye uronka inka.
1: Byarandeje imbere kweri numvise ndushe. Ntangura kazi ko kuragira inka nayo.
0: Ego ofisi inka zingahe no?
1: Kwa nafise tibiri, nikona tuka buke buke.
0: Imani shimwe, ndo mbabiri mobira, zabu jingha. Ingiru unguka, kani ingitangi binu vijinshi chani.
1: Kumera, nandere rumba. Kujo nguza chepi, merako na kini kitunga na mwenye chocha kini roera. Kumera mwenye kutuo ringa.
0: Nizere konga humo mwisare na uru murimi.
1: Pasha, eko ni murimi nuoro zinda kira kira.
0: Ego chandabye umva ko nta muntu ashobora gutunga inka yonyene nti woronka ibyo ifungura ngo woronka ibyo ugaburira n'inka ucutegerezwa kuba umurimyi mworozi.
1: Kubera amase ndera wose yavumbira itongo ryanjye. Aba kandi akangira kake kuko ryo bitekekwa.
0: Ego.
1: Chambona kuba.
0: Ego mbe umaze igihe kinga warumaze igihe kinga aho nyonga ikingano.
1: Hafi myaka 18.
0: Yeah, umanuka kurangura uwiduza.
1: Ego tutuka tujana ahantu bita kumucungwe.
0: Kumucungwe ndahazi ndumva warakoze.
1: Twarakoze kuri kuri afimete nga onye bujumbu.
0: Niki rero washura kubwira abandi ba usanga bavuga ati je si shobora gukora jewe na kazi nokora niki wo babwira no?
1: Cena ubwira naba mvuga ati burya hajya yukoza akazi ukaruha. Ndonera kandi kazi nyene kinyaka yabugezemo. Abari kukora burya nta muntu yovuga ngo ndarushe kuruha n'ukuruhuka kukuwa kubita by'Imana n'andi ububandanye ubuzi bukoma ugize bugoroshe bw'imyaka yawugezemo. Ego wapana kurira amaboko.
0: Ego je murambona n'abantu bakuze ugasanga batama nibo bagiye gucunga impango mpora nkunda kubibona.
1: Nako nakazi rega imyaka yawe ugeze ko ninyegezwa urumva utereza kukwiyorohereza kugira ngo ufate akandi kazi koroshe.
0: Ego cyane urakoze kuri iyo ntera nono.
1: Komera
0: kuri radio. Mukomeze kugira ibihe byiza. Sinzi ko umega wari ufite kandi kajam.
1: Oya, ngo bafeza.
0: Urakoze cyane.
1: Komera ukazi kanye nandi ranjye ohereje ikiganiro.
0: Murakoze cyane.
1: Komera.